0: something else broken just.
1: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. RGB 80.